0: Äntligen fredag.
1: Made in Brazil.
0: Che chitarra irrada. Siete Glomar.